ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

La città degli angeli di Achille Lauro e la sua malinconia. Con Radio Padova invece niente malinconia, ma l'agenda, il nostro almanacco, i fatti datati 24 settembre. Oggi Beata Vergine Maria della Mercede, fatti storici da ricordare. 1227 Papa Gregorio IX emette la bolla di scomunica contro l'imperatore Federico II di Svevia per aver ritardato la crociata. Tempi duri per gli imperatori allora, con i papi che erano nel soglio di Pietro. 1860, battaglia di Castelfidardo, le truppe sabaude sconfiggono invece l'esercito pontificio, sempre di mezzo i papi. Nel 1960 viene varata invece a Monfalcone la nave passeggeri Leonardo da Vinci, ammiraglia della flotta italiana. Nati oggi a personaggi importanti, qualcuno che ricordiamo anche per la sua tragica fine, Aldo Moro oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Nasceva oggi anche Giovanni Malagò, dirigente sportivo, e qualcuno di voi che magari oggi ci sta ascoltando. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco Venusia, sì, lei, proprio lei, con il suo oroscopo, le previsioni astrologiche della giornata, ma prima Chiara e Fiorella Mannoia con Mille Passi.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata da vivere con cautela negli affari, ma con libertà d'azione in amore. Voto 7+. Toro, l'opposizione di Venere causa di dissapori familiari o di guai pratici. Tuttavia oggi la luna vi verrà in soccorso e voi dovrete essere capaci di coglierne i suggerimenti per portare migliorie nel vostro atteggiamento. Voto 7. Gemelli, l'ostilità della luna non dovrà impensierirvi perché avete le carte in regola per essere efficaci sia nella gestione del lavoro sia in quella domestica. Voto 8-. Cancro, le stelle preposte ai sentimenti, Venere e Luna, sono in linea con il vostro segno, quindi la vita affettiva non vi causa preoccupazioni, mentre sono gli affari a darvi qualche problema. Siete accorti? Voto 8-. Leone, un buon Mercurio in ambito professionale o di studio vi offre occasioni di crescita che Giove nel segno vi aiuta a realizzare. In amore invece non riuscite per ora ad esprimere i vostri reali sentimenti per Venere che continua a rendere poco disponibili coloro che vi sono più vicino. Voto 7. Vergine, la presenza della luna in un segno a voi poco congeniale potrebbe essere responsabile di una certa confusione. Tuttavia avete in Venere positiva un valido supporto per ritrovare ordine e organizzazione. 8- è il vostro voto. Bilancia, state vivendo un buon periodo durante il quale avete la possibilità di accrescere il vostro prestigio negli affari, ma siate riflessivi ed evitate decisioni frettolose. Voto 7+. Scorpione, accompagnati dalla luna positiva, vivrete una giornata con tanta vivacità nella vita affettiva e occasioni interessanti in ambito lavorativo. 8 il vostro voto. Sagittario, la benevolenza di Plutone, Nettuno, Saturno, Giove e Mercurio rende chiare le vostre idee con lo scopo di migliorare la resa in ambito professionale. La luna dissonante potrebbe creare qualche incomprensione familiare. Voto 8-. Capricorno, bene i sentimenti, anche oggi non tutto sarà facile nell'ambiente lavorativo, ma siate saggi con il voto 7. Acquario, Mercurio continua a influenzare positivamente le vostre prospettive professionali, mentre per Venere in quadratura potrebbe non essere semplice avere rapporti sereni con coloro che amate. Voto 7. Pesci, l'ottimo aspetto di Venere, Marte e la Luna nel segno vi incoraggiano ad essere fiduciosi e propositivi, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: L'afflusso di aria più fresca dall'Europa orientale continuerà anche nella giornata di oggi a interessare il nord-est, con temperature del pomeriggio non oltre i 25 gradi e le massime della prossima notte anche fino a 14-15 gradi. È una giornata relativamente tranquilla ma con cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e strati di passaggio, sono nuvole alte, a tratti saranno più spesse, in certi momenti no, con delle belle aperture del cielo. Comunque non prevediamo piogge. Il rimane basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Viaggio Antonacci convivendo a Radio Padova Ritmo Italiano, e poco fa invece le previsioni meteo di 3B Meteo per il quadro generale della giornata di oggi. Buon giovedì, buon inizio di mattinata con la nostra musica, buona colazione se state facendo colazione in casa o al bar con i nostri amici baristi. Vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo nei prossimi minuti con Ligabue e la sua C'è sempre una

0: Radio Padova News.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Che peccato per i nostri azzurri del volley. Ho sperato fino in fondo, fino al tie break, invece non c'è stato nulla da fare. Finlandia, che diciamola anche tutta, meritava di vincere. 7:05, Jay Axa, Radio Padova.

0: J-Ax, i vecchietti fanno i vecchietti che pogano con le canzoni dei Green Day e via dicendo, insomma, del resto la vecchiaia non è sempre uguale, ci sono dei cambiamenti in atto e nei cambiamenti ci siamo in mezzo noi. Bene alzati, se da poco avete acceso la radio, ben trovati, un saluto a quanti invece ci stanno ascoltando da qualche mezz'ora, magari già sul posto di lavoro e con la nostra musica a far da colonna sonora. Noi invece subito abbiamo dato un rapido sguardo alle prime pagine dei giornali, tra poco andremo a indagare anche tra le notizie del nord-est, quelle che ci colpiscono provincia per provincia, come al solito intorno alle 7.30. Nel mezzo uno sguardo anche alla situazione del traffico con la centrale operativa di Viaggiando e per questo salutiamo chi è al volante.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: A volte si è costretti, ci si trova costretti a rallentare, ad andare piano perché il traffico è quello che è, altre volte invece si va piano per assaporare quelle emozioni che ti porti appresso. Bene, Fabio Concato con Guido Piano, lui che è in tournée, tra l'altro una tournée che è stata travagliata dalle... e anche ha lasciato preoccupati i fan per la salute del cantante, dell'artista, e salute che però pare sia migliorata negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Auguri ancora a Fabio Concato, che abbiamo incrociato in questo nostro appuntamento del mattino 7:16. Vado a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Sono già stati registrati i vostri primi messaggi di augurio, di buona giornata, e anche le prime immagini, gli scatti di una mattinata che lascia spazio a dei colori veramente molto belli nell'area a est, da dove sorge il sole. E quindi buon mattino con la nostra musica e anche con i nostri grandi successi del passato.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viene spontaneo dire che ne sanno i millennial. Allora, Umberto Tozzi con Qualcosa a Qualcuno. Tra poco invece, come già annunciato, daremo spazio alle notizie per chi è al volante. Buon viaggio con la nostra musica nel frattempo.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: direzione Venezia. In questa direzione chiusi in entrata al momento gli svincoli di Desenzano e Sirmione. Per traffico intenso invece in direzione Milano, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione e tra Montebello e Verona Est. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre tra le 21 e le 5:30 verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Dottoressa De Lazzari, per una donna che ha familiarità con il tumore al seno o altri fattori di rischio, come si sceglie il metodo contraccettivo più adatto?
1: La scelta del metodo contraccettivo nelle donne con familiarità per il tumore della mammella o con altri fattori di rischio deve essere il risultato di una valutazione clinica individualizzata. La sola familiarità, infatti, non costituisce di per sé una controindicazione all'impiego della contraccezione ormonale, ma occorre distinguere tra una storia familiare di malattia e la presenza di un rischio ereditario elevato, ad esempio associato a mutazioni dei geni BRCA. La consulenza contraccettiva deve quindi considerare la storia personale e familiare, l'età, gli eventuali fattori di rischio concomitanti e le esigenze riproduttive della donna. Sulla base di questi elementi è possibile individuare il metodo più appropriato. In alcune situazioni i contraccettivi ormonali rappresentano un'opzione sicura, mentre in altre può essere preferibile ricorrere a metodi non ormonali, come dispositivo intrauterino a rame. L'obiettivo è garantire una contraccezione efficace e al tempo stesso appropriata al profilo di rischio individuale, attraverso un percorso decisionale condiviso tra medico e paziente e fondato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
0: Grazie alla dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi del Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Per informazioni centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.

Era il 1998 e questa è Quanto tempo ancora, la canzone di Biagio Antonacci. Siamo arrivati alle 12:38 minuti, amiche e amici, in questo momento. Se volete farci sapere dove siete, noi di Radio Padova siamo contenti che ce lo scriviate, che ce lo mandiate sotto forma di vocale o magari di foto al 328 319 8000. E adesso una novità, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

0: Già dietro le quinte di X Factor, lei è veramente adorabile. Vedete come conforta i familiari, gli amici di tutte le persone che si presentano per affrontare questa prova immane. E infatti è stata riconfermata anche quest'anno, perché oltre ad essere una grandissima artista, è anche una donna dal cuore enorme. Adesso invece sentiamo insieme una coppia di donne. Sono Emma con Julie. Questa è una canzone splendida che si intitola Brutta Storia, qui nel Ciao Cri a Radio Padova.
1: Fun.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Un operaio albanese di 51 anni residente in provincia di Vicenza è stato trovato morto nella notte in un cantiere di via Goito a Padova. Era nel vano dell'ascensore di un edificio in ristrutturazione. Un bimbo di 3 mesi è morto in ospedale a Padova. Si sospetta una meningite fulminante. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, la famiglia ha consentito alla donazione degli organi. 7 minorenni accusano di violenza sessuale l'ex docente di religione Francesco Saviane, 37 anni, di Treviso, che ha negato gli addebiti. Ascoltate dal GUP oltre 50 persone. Colpi d'arma da fuoco nei pressi del Villaggio del Sole, a Vicenza. La polizia ha sequestrato una pistola a scacciacani e denunciato un egiziano di 30 anni. Il Tribunale Civile di Vicenza ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori di Michele Merlo, il cantautore di Rosà morto nel 2021 a 28 anni per leucemia fulminante. Per i periti manca il nesso causale con il ritardo diagnostico.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13:05.

Che cattiveria in questo finale dei Negramaro, mentre tutto scorre, mentre il tempo scorre qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Noi facciamo di tutto per accompagnarvi nella pausa pranzo, nel viaggio, nel momento pre-pennica. Magari a voi parlo poco, magari parlo sottovoce, non vorrei mai disturbarvi. E nel Ciao Cri sta arrivando anche Neck con questa canzone che è del 2015 e che si intitola Io ricomincerei. Per tutti i nuovi inizi, nel caso ce ne fosse qualcuno all'ascolto, momenti importanti della vita.

Flamenco Paranoia, titoli assolutamente fantasiosi per quanto riguarda Samurai J, che è venuto a trovarci e che ci ha permesso di arrivare alle 13.15, momento nel quale vi voglio raccontare come fanno i capodogli a dormire in verticale. Per chi di voi non sapesse, il capodoglio ha proprio questa caratteristica. Sono cetacei meravigliosi, io li adoro, come adoro le balene, trovo che siano veramente dei mammiferi fantastici. Comunque riescono a rimanere immobili e sospesi a pochi metri dalla superficie dell'acqua, risparmiando così energia grazie a un regolatore, diciamo così, naturale a base di bolle. Sono unici tra l'altro tra le balene per questa abitudine un po' bizzarra, almeno a vederla fuori. Dormono in verticale in branchi e vengono fotografati spesso e volentieri, proprio perché è anche uno spettacolo bellissimo da vedere. Riescono a rimanere sospesi nella colonna d'acqua senza andare a fondo o riemergere, un comportamento che permette loro di risparmiare energia durante il sonno e del quale finalmente hanno scoperto il segreto, ed è questo meccanismo attivo di controllo del galleggiamento che prevede l'uso massiccio di bolle. Allora, tra l'altro si sa da tempo, dicono gli scienziati, che i capodogli dormono in verticale, e il motivo, appunto, come vi ho detto, è proprio questo delle bolle, ma è un modo per tenersi subito al di sotto dell'azione delle onde, quindi poter dormire in santa pace senza dover nuotare troppo fondo, sprecando troppa energia. Fermandosi qualche metro sotto la superficie e mantenendo la posizione verticale, i capodogli riescono ad addormentarsi senza venire sballottati in giro da onde correnti. Sono lì belli, paciosi, e si godono il loro fortunato riposo. Chi invece non dorme mai, penso che lo sappiate, oggi faccio la parte di Piero Angela, sono gli squali. Loro si devono muovere perché altrimenti morirebbero, perché il loro meccanismo di respirazione funziona così. Adesso, detto questo, spero di avervi informati su qualcosa di divertente. Dai, chi non ama i capodogli o le balene? Sono fantastici. Come sono fantastici i loro due, Clara e San Giovanni, qui a Radio Padova con Le Ragazze.

0: Clara San Giovanni, non solo le voci ma anche gli autori di questa canzone che trovo deliziosa, anche perché è stata scritta da una ragazza e da un ragazzo. 13:20 minuti qui a Radio Padova, arriva anche tra poco una canzone, una chicca meravigliosa targata Radio Padova e datata 1977. Vi consiglio di restare con noi perché è straordinariamente bella.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lo stesso motivo si procede a rilento anche in direzione Milano, tra Peschiera del Garda e Sirmione. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si mette in A4 con direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Laura Pausini, molto delicatamente, era invece no su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 34 minuti. Ci sono un paio di eventi in corso sportivi e vorrei rendervi un po' conto di come sta andando. Intanto purtroppo uno si è concluso fuori l'Ital Volley maschile, che ha perso agli europei in una partita tiratissima ieri contro la Finlandia. A proposito di tennis, nella Billie Jean King Cup c'è Italia-Cina, si sta giocando, ha perso Elisabetta Cocciaretto in mattinata, in campo ora Jasmine Paolini per cercare di portare la sfida sull'1-1 e conseguentemente arrivare alla partita decisiva che sarebbe il doppio. Nel frattempo Formula 1, seconda sessione di prove libere in Azerbaigian, a Baku, seconda sessione di libere proprio del giovedì, perché ricordiamolo si corre di sabato il Gran Premio. Il miglior tempo nella prima sessione è stato fatto segnare da Russell su Mercedes. Kimi Antonelli, che mito, leader del mondiale, deve recuperare il tempo perso in mattinata a causa di un problema idraulico. I segnali nella prima sessione erano buoni della Ferrari sul passo gara. Si stanno disputando proprio mentre vi parlo le prove libere, seconda e ultima sessione, con al momento Verstappen il più veloce, seguito da Russell, Norris, poi Hamilton, Najar e Leclerc. Questo è il quadro di quanto sta accadendo a livello sportivo su Formula 1 e tennis. La musica nei prossimi minuti è quella di Ultimo, e questa che si intitola Tutto.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Stai ascoltando? Radio Padova.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. 9 minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco la nostra redazione ci dà le ultime notizie. Intanto Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya. Cosa so?

0: Padova News.
1: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, è in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di National League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro Buon Pomeriggio ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Annalisa e Madame Amica.
1: Tre canzoni in fila.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
2: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te è quella che pone fine all'appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica e nei prossimi minuti anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorri Scusa, lo siento.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, a proposito di buon vento, l'Amerigo Vespucci, che meraviglioso veliero, il più bello al mondo, torna a Venezia per 7 giorni, 3 dei quali saranno dedicati alle visite su prenotazione. Così la nave della Marina Militare, la più antica tra quelle ancora in servizio, arriverà in laguna tra pochi giorni, il 2 ottobre, ripartirà l'8 alla volta di Trieste. Tra l'altro, nel nostro territorio, a Venezia in particolare, uno dei ritorni più attesi dopo il viaggio tra Stati Uniti e Canada, sarà possibile salire a bordo e visitare la nave più bella al mondo, veliero l'Amerigo Vespucci, che ormeggerà nelle acque antistanti il Museo Storico Navale. 3 giorni saranno dedicati alle visite su prenotazione. A proposito, proprio da oggi sono aperte le prenotazioni online per poterla visitare. La musica, buon pomeriggio, siete su Radio Padova.

0: Net.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: ancora adesso.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia e pertanto non paga tasse. Solo il 18,7 dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della Difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:06. Buon pomeriggio con Cesare Cremonini, la sua nuova canzone Paparazzi. Inizia l'appuntamento con le tre canzoni in fila.
1: Tre canzoni in fila. Come

Parlare d'amore di Saif ci consente di mettere da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 17 minuti. C'è anche Ernia e Dedica. Che non...

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campania e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo vengono segnalate code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Infine vi ricordiamo che l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Ligabue, qualcosa per te, la nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 32 minuti. Per un attimo parliamo di Formula 1, si sono concluse le prove libere, così il più veloce, i più veloci, è una doppietta Mercedes, Russell, seguito da Kimi, Antonelli, poi Verstappen, quarto Leclerc e poi Hamilton. Staremo un po' a vedere come andranno domani le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Tra l'altro avremo la possibilità di seguirle insieme perché cominceranno alle 14, è tutto anticipato, considerando che a Baku la gara comincerà poi sabato alle 13. Intanto c'è da stabilire comunque la griglia di partenza domani. Invece, per quanto riguarda il tennis e la Billie Jean King Cup Italia-Cina, Jasmine Paolini ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, ha portato la sfida sull'1-1 vincendo il suo singolare dopo la sconfitta in mattinata di Cocciaretto. Tra poco comincia il doppio, Errani e Paolini in campo, doppio tra l'altro decisivo. La musica nei prossimi minuti è l'eleganza di Gaia, Bossa Nostra.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore sulle regioni di nord-est, anche se non mancheranno un po' di nuvole di passaggio, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma senza grandi conseguenze. Si attiverà un po' di vento dai quadranti orientali e quindi temperature in leggera diminuzione, tocchiamo comunque i 23-24 gradi. Nella giornata di domani e nel weekend non mancheranno ampie zone di sereno, ancora un po' di vento domattina, ma poi tenderà a calmarsi anche lui. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

magari presto la mattina no. Neffa, la mia signorina, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano a 6 minuti dalle 17. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. Sentiamo anche Emma con Fabri Fibra. Questa è Antidroga. A domani.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45, verso l'esordio del ventenne italo-svizzero, in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Idol volley maschile, eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie-break, non accampa scuse il CT De Giorgi.
2: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente. Non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Va in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al Superbonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku. Oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Dolce Nera con Epopea, siete su Radio Padova, sono le 17:07 minuti, buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello. Parte adesso Si Viaggiare, il nostro appuntamento quotidiano dalle 17 alle 20, come sempre. Vi aspetto al 328 319 8000 con i vostri vocali e subito Hollywood, si va lì con i Rama Ercomi.

Napoleone con Cucù Marie, siete su Radio Padova alle 17 e 17 minuti. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico. Prima c'è Wow, niente aspetta di Malika Yan su Radio Padova. Okay.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando che in provincia di Brescia la variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Disagi per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Vuoto cosmico, la canzone di Giusy Ferreri qui su Radio Padova alle 17:32 minuti. C'è una nonna che è entrata nel Guinness World Record ed è una nonna scozzese di 78 anni e online si chiama Grumpy Gran 1948 e quello è proprio l'anno di nascita. Kat Bowie è online con questo nome e lei gioca a Fortnite, cioè uno sparatutto online, per capirci, questo videogioco in cui si gioca insieme ad altre persone contro altre 8, mi pare, non lo so, voi siete più informati di me. Comunque non è solo uno sparatutto, ci sono anche dei mezzi di sopravvivenza, insomma è un po' complicato per chi insomma non ci ha mai giocato, però lei ci gioca bene e il nipote ha detto ma

nonna non ce la farai mai, invece la stanno guardando in circa 24.000, ha acquisito un sacco di follower, quindi complimenti alla nonna che gioca online, che ora è ufficialmente nel Guinness World Record, la nonna scozzese di 78 anni su Fortnite. Questa non l'avevo ancora mai sentita, invece ve l'ha raccontato Radio Padova. Ora, pazzi stupidi ragazzi, c'è Raff.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Prometto che compro solo una giacca,
3: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova. Tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima sentiamoci anche la canzone di Madame, era il 2021, Tu mi hai capito.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Tra Stati Uniti e Cina, grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola, che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Lucio Battisti con Amarsi un po', sono le 18:08, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle ore 20, tanta la musica naturalmente che ci aspetta in questa nostra serata pomeriggio insieme. Tra poco parleremo anche di Tamagotchi, però nell'era dell'intelligenza artificiale. Rimanete con noi quindi su Radio Padova, c'è Ultimo con Tutto.

0: Giorgia tra le lune e le dune, siete su Radio Padova. Parliamo adesso di un oggetto, è una novità questo oggetto perché finora, ecco, non esisteva, però sembra un po' il Tamagotchi, sta in tasca, ha il 5G, parla con te grazie all'intelligenza artificiale, ma non telefona. Ecco, hanno presentato questo oggetto al New Charm, un piccolo dispositivo più o meno grande come un orologio da taschino, per intenderci, con uno schermo di circa 5 cm. Al centro c'è un personaggio virtuale personalizzabile, quindi tocco il dispositivo, puoi parlare direttamente con Muse, così si chiama, l'assistente digitale artificiale, senza aprire il telefono, quindi grazie a 5G può funzionare anche senza wifi, ma non serve a fare appunto le chiamate come il telefono. Quindi alcuni analisti lo hanno già paragonato proprio ai vecchi Tamagotchi degli anni 90, sapete, c'era l'animaletto da curare, dovevate dare il cibo, e adesso invece c'è un animale che parla tecnicamente con noi, un avatar, no? Insomma, lo smartphone aveva sostituito tutto, adesso stiamo inventando un altro oggetto per evitare di aprire lo smartphone. Quindi il futuro ogni tanto ama fare proprio giri molto lunghi per poi tornare ad una novità, un oggetto piccoletto che sta in tasca col quale parlare. Già parliamo poco tra di noi, ci manca solo di parlare solo con il nostro Tamagotchi virtuale con l'intelligenza artificiale. Ecco, ho detto questo, vabbè, l'ho detto e basta. Su Radio Padova continua la nostra musica, c'è Quando viaggi da sola. Ci sentiamo la nuova canzone di Benji e Fede.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Valle del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in provincia di Brescia. La variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre rallentamenti per traffico intenso si verificano anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: posto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Sabato si potrà partire da Trieste e arrivare a Meduno viaggiando come quasi un secolo fa. Il 26 settembre tornerà il treno storico alla scoperta di Meduno con la locomotiva elettrica o diesel e le caratteristiche carrozze 100 porte degli anni 30. La destinazione sarà la festa della Madonna delle Fascine, dove il momento più caratteristico sarà la transumanza accompagnata da abiti tradizionali, cibo, musica e vita di paese. Il biglietto, che costa 5 euro per la sola andata e il ritorno, quindi 10 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni, tariffe peraltro dimezzate, quindi i biglietti saranno disponibili anche peraltro su vari canali, lo potete cercare, perché questo è il treno storico alla scoperta di Meduno che parte sabato 26 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

L'aiuola di Gianluca Grignani chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima vi siete persi, se non l'avete ancora ascoltata vada a fare, potete anche risentirla nei prossimi giorni, Rewind di Vasco Rossi, e poi c'era Si può dare di più, davvero tre grandi successi della musica. E adesso, tra poco, intanto vi rinnovo l'aggiornamento con le news, c'è Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino, per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, siete invece su Radio Padova, sono le 19:11 minuti, continua la nostra musica e vi rinnovo anche il nostro contatto per interagire con i vostri WhatsApp vocali 328 319 8000. Vi aspetto e adesso Alessandra Amoroso, Comunque andare.

Una nuova cover, un ossimoro, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Le 19 e 18 minuti, siete su Radio Padova. Tra poco l'appuntamento con Viaggiando, quindi tutte le informazioni per chi è in questo momento in real time, quindi vi daremo tutte le istruzioni per vivere al meglio le autostrade del Veneto, vero? So che siete in tanti di magari state andando a casa, però tra poco c'è il vostro appuntamento. Adesso la musica è quella di Daniele Silvestri, Kunta.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia-Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia-Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona-Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona-Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 25 settembre. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 6 del mattino, a causa di lavori notturni, è chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova, provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E fino alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre è chiusa, sempre per lavori notturni, l'uscita della Milanese per le provenienze da Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 6 per lavori tra Carni e Pontebba verso il confine di Stato. E la A13 Bologna-Padova, sempre di Autostrade per l'Italia, è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: che potremmo ritornare.
1: Radio Padova.
2: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: ogni sabato dalle 22.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.